0: Sono le 2:01.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova. Radio Padova.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: con l'alta marea.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: My country soul.
1: Radio Padova Country.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando?
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: lo so.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
1: Radio Padova Italia.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Buone stelle da Venusia, miei cari, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, domenica 24 maggio 2026. Ariete, Venere, dal suo aspetto dissonante, potrebbe causare qualche fraintendimento nei rapporti affettivi. Misurate le parole, come suggerisce Mercurio amico, così da evitare dissapori difficili poi da gestire. Voto 8 meno meno. Toro, l'attivismo procurato da Marte nel segno non sempre è adeguato alla vostra natura pigra. Tuttavia, la luna positiva vi invita a non perdere l'occasione di agire, in particolare pensando al benessere di coloro che amate. E voto 8. Gemelli, tutto bene, a parte qualche piccola noia possibile per la luna dissonante, ma senza conseguenze di rilievo. Voto 8 meno. Cancro, grazie ad alcune stelle amiche, la vostra sarà una buona domenica da dedicare alla cura di tutto ciò che vi rende appagati. E voto 7 più. Leone, un po' di nervosismo sarà possibile anche oggi, visto che siete ostaggio di un dispettoso Marte, ma basterà che limitiate l'intraprendenza e che siate riflessivi. Voto 8 meno meno. Vergine, approfittate dell'aspetto armonioso che la Luna, anche oggi nel segno, formerà con Giove, Marte e Venere per ravvivare la vita affettiva, così da trarre benefici per affrontare gli impegni della prossima settimana. E voto 7 più. Bilancia, cercate di utilizzare le belle energie mentali donate da Mercurio positivo non solo per sistemare gli affari, ma anche per fare chiarezza sui vostri sentimenti in questo periodo un po' confusi. Voto 7. Scorpione, la benevolenza di Luna e Venere dovrebbe indurvi ad avere relazioni affettive soddisfacenti, a patto che sappiate viverle con calma. Voto 8 meno. Sagittario, le incertezze causate da Mercurio in opposizione non dovrebbero rappresentare un freno eccessivo alle vostre ambizioni. Pertanto, dedicate la domenica allo studio di strategie che al più presto vi consentano di muovervi con determinazione. E voto 8 meno meno. Capricorno, approfittate della luna positiva per cercare di avviare un dialogo familiare più appagante, magari mettendoci tanta buona volontà. E voto 7 più. Acquario, bene l'amore, è soprattutto il settore lavorativo a donarvi in questo periodo le più belle soddisfazioni, ma cercate di muovervi senza fretta. E voto 8 meno. Pesci, la luna è dall'altra parte del cielo, ma la sua influenza non dovrà impedirvi di vivere momenti sereni in compagnia di coloro che amate. Quindi il voto è 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Le mani

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica ancora con tempo stabile, ben soleggiato su tutto il Triveneto, qualche annuvolamento pomeridiano potrà interessare i rilievi alpini e dolomitici, ma senza grandi conseguenze. Con temperature davvero estive, le massime infatti superano anche i 30 gradi in pianura e sui fondovali alpini. Valori rimangono un po' più bassi sulle zone costiere adriatiche per via delle brezze marine di un mare ancora relativamente fresco. L'anticiclone poi ci terrà compagnia anche per gran parte della prossima settimana, quindi proseguirà questo clima stabile e caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
4: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
5: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
6: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
7: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
8: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
7: Scopri le offerte su isaresidence.com.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.

Vamos a bailar esta vida nueva, Paola e Chiara. Sì, vamos a bailar a quest'ora. È già tanto alzarsi dal letto e cominciare questa domenica, giornata numero 24 del mese di maggio. Buongiorno a tutti. Da Maurizio Modica comincia qui Buongiorno Amici nella sua versione domenicale con The Colors. Beh, immediatamente un'accelerata.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Aeroporti nel caos e rischio rincari? La tua vacanza non deve essere un'impresa.
3: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
2: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
3: Scopri le offerte su isaresidence.com.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

Cesare Cremonini, Ragazze Facili, una delle canzoni più programmate negli ultimi mesi qui a Radio Padova Ritmo Italiano, anche in questo pomeriggio domenicale nel quale Max Dupré vi accompagna fino alle ore 19. Tanta musica da ascoltare insieme, questo è il nostro claim che rispettiamo offrendovi le prossime in arrivo: Mara Sattei, Alice, ma per cominciare Paola Iezzi e La Stessa Direzione.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: My country soul.
1: Radio Padova Country.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: La disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Il ritmo della disco italiana poco fa con Gianluca Pacini, che salutiamo e ringraziamo, e ora a seguire Eros Ramazzotti con Max Pezzali, Come nei film, canzone che è arrivata dopo la loro bella canzone cantata in coppia in occasione dell'ultima edizione del festival a Sanremo. Ci stiamo avvicinando alle 4, ci arriveremo vicini con Levante e Vertigine qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Super occasioni usate.

0: Vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.

0: sono le 15 e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Lo so, è diventato un tormentone. Ai ai con D'Argent Amico mirava proprio a questo, canzone che ha inaugurato questa nostra seconda ora insieme nel pomeriggio di oggi, domenica 24 di maggio. Un saluto a quanti stanno viaggiando con la nostra musica in sottofondo e viaggeranno ancora e faranno altri chilometri con le prossime in arrivo. Emma e Arcomi con Vacci Piano, Tiziano Ferro Cuore Rotto, ma per iniziare The Colors con Cabriolet Panorama.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
7: Aeroporti nel caos.

0: e rischio rincari. La tua vacanza non deve essere un'impresa.
1: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
0: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
1: Scopri le offerte su isaresidence.com.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Super occasioni.

su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Ricordiamo la presenza di lavori sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Biagio Antonacci, You and Me, a Radio Padova, ritmo italiano, il ritmo che vi accompagna anche nei vostri spostamenti domenicali. A proposito, grazie alla centrale operativa di Viaggiando che poco fa ci ha aggiornato sullo stato del traffico a nord-est, un saluto a quanti stanno attraversando il nord-est d'Italia su quel tappeto d'asfalto che è la 4 che collega poi Trieste fino a Milano. Rimanete con noi, vi accompagniamo con la nostra musica e nei prossimi minuti anche con la canzone di Fulminacci, ovvero Maledetto Me. Qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
2: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito.
3: Radio Padova.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

si riconoscono, sono le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Infatti l'ultima delle tre era di Negramaro, Via le mani dagli occhi, e prima ancora Laura Pausini con Incancellabile, e un classico di Baglioni, Strada facendo, 1981, Intramontabile. Ci stiamo avviando verso le 5 del pomeriggio, siete su Radio Padova, Max Dupré con voi dalle 15 alle 19, adesso anche con Madame featuring Marrakesh e la loro Volevo capire.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto! Radio.

0: e splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: sono le 16 e 58 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Qualche giorno fa ricorreva l'anniversario della sua scomparsa, lo abbiamo ricordato al nostro, alla nostra maniera, il nostro, con il nostro modo, ovvero trasmettendo una delle sue canzoni, Up Patriots Two Arms. Naturalmente stiamo parlando di Franco Battiato, che inaugurava un periodo fortunato dal punto di vista commerciale nel 1980, dopo tanta sperimentazione. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, in arrivo belle canzoni da ascoltare insieme, vi segnalo The Colors, Tiziano Ferro e Giorgia, ma subito Comacose con L'addio. We'll

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: 20 prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Se ti piace questa musica,
1: noi insieme siamo il Big Bang. Yeah, non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una notte a traccia, cose che ci mancano.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando?
7: Stai ascoltando
0: Radio Padova.